Enche, Juvedine Bessin, Atuaso. Non sembrantiene pie, Apago Pramaneso.